te se ndi bro barka ndika ci yalla play di ala ka ci da domina play ka ci da play